0: ngoje drolin ge thwane thi gi gyu phang ngom
1: simdam lhopu je ne me che gi do ling
0: thirep ge rang xie lu gyu gi gen chi
1: me che gi do sa chung gi deng gyu ri ri cha dam gi chi wa di ne sem pe nian tu ju
0: ta da ke gi sa gu chu bie li zhe di ni ngoje drolin xie bie chu gyu drolin li zhe shi
2: Central Kamsa, Tandakiranki, Sengutsu Billy Tendini, Pyongyong Lungchin, Ninchin Le Kungi, Pyoge Lungchin Litin, Mote Drolinji, Nawong Jin Yin, Central La, Gub Gublia, Lego Church, Lua Judy, Yana, Lega Juzi Chidu, Nia Tandachiagi Legati, Yenin Nia Gabuybe Lega Jibes, Hopdakala, Samlu Tinja Koyumbe, Nunzu Tinja Kiralia, Chunyu Yubella. Jia, Mikashe, Susu Gabuybe, Lega Gabuce Juguyoji, Yan Mikashe, Tsoe Chidu Zamado, Gata Mikas, Kemebe, Legra Cheze de Yoshi. Cheza, Tirin, Gentis Latan, Genki Latan Yamtu, Tikola, Jolin Shiguin.
3: Some volunteer Kunkamsa, Akinazu Chokunin Bikila in, any young gang or dread Jolin Lezunala, Kinazu Daji Yuchumba Hajangab Chun.
4: Some volunteer Kunkamsa, Kuba Jackson Bosmanukan, Jessie, Tirin Layang, or dread Jolin and Lolly.
2: Lakbar tu lo chun chun na lo le ya mungu yubye su shi tu. Lapja da gharab chimbi yin en shugu de ya ngare ya gabu yubye lagar chi ra mu jiong si nye su ro da nje tungwa. An gabu yubye lagar chi chungbi yin le ya di na lo le ya nye ma ngan zo che che nyung me be ga le di da di nye su pi ki da pi ki si che nye che gu tungwa.
4: Lari da di ngune ngaran su da mis nye di jir da aran su da rangshin ro sum su yin le su su mi yu ra di chik susu mezina lol chik dikich churu chana samche ta kala kanya jan ji ta di mezi ningbro res lo nang anzu mi pebe ngone sina digri samgi ji ta di tubya le cha ke mangbu ji yo go be na lo ne chik ta nga zu lo su de chik ri ba
3: ji
4: cha sha de ni ri ji zo zhe wa de sum ri kim zan de si ri di ge di ta ya bu ji yong gu ba ta de de yin du zhen ta cha sha se ya di gan la ngen je yin na ta de kyung dula sum na shin ta anzu lega chi su su chi ta labda tun chi an lega yu kawa kebi ne le an di gan la ta jidhan mang cha chi ki tangi che sha sha ta lega di gan zho sha sha zhuwa ta an kya ya chi su pu yu chi ni chi le ri ya chi dhamma dhasi mang pu yu du zi ni ya mi sim na lo chi dam ka se chi ya rin shing ki le yung guwa si san di yin du zi ni an ya chi le ri dhamma dhasi pa su chi ki duwa rasi ta yin du zi ni ᱟᱫᱟ ᱱᱮ ᱞᱮᱜ ᱛᱤᱛᱮ ᱩᱱᱮ ᱪᱮᱱᱟ ᱱᱟᱨᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱ ᱢᱟᱨᱥᱟ ᱥᱟᱢᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱠᱷᱟᱨᱥᱚ ᱨᱮᱛᱟ ᱛᱟᱭᱟ ᱫᱤᱛᱚ ᱞᱮᱭᱟ ᱛᱤᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱪᱤᱡᱚ ᱵᱩᱜᱩ ᱫᱟ ᱛᱩᱱᱤ ᱪᱮᱨᱚ ᱡᱩᱜᱩᱭ ᱵᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱤᱝᱟ ᱫᱮ ᱥᱚᱱᱟᱱ ᱞᱮᱭᱟ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟ ᱚᱱᱡᱟᱝ ᱪᱤᱠ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱨᱥᱚ ᱨᱮᱛᱟ ᱞᱮᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱡᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱚᱱᱮ ᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱞᱮᱝᱡᱚ ᱡᱚᱨ ᱚ ᱞᱮᱜ ᱚ ᱜᱮᱜᱮᱝ ᱞᱮᱜ ᱟᱢᱡᱤᱞ ᱞᱮᱜ ᱚ ᱛᱤᱥᱩ ᱭᱟ

0: yuwa di lak stong tab gi ta men sen din di tong gu re men tong di tong tab che kurang gi long gi na ca che bichi che long ka no ya ta nga zu gi long song ta shi kong gi lam nye di che che long song di la long song ka ya ta chupa gya wa ya ta din di yor wa
1: di
0: che che long ka no ya che ka shi gi yang ka la tak tak ma che bichi che zubu kam kam kam ching bichi yo na nga zu li song so ya ka la di zi zu chi den bi gi ka la din di se che che kurang gi su su za tun che kurang gi nying long gi na ca ti la yang Nejiki Perimda, Kurangina, Suda, Lisongi, Topche Changa, did the Chechang, Captain Gimenti Chadi, Kurangita, get you shishi there.
1: Less, less, I'm delighted.
2: Did you saw the Kendram Nazakori?
3: Dear Lezana, so to be Korki, Shishan Desi, Chapter of some
4: sort. Pretty, the Ranjun Chuzink, Junshiki, and you saw Chikota, the Naki Junshi Kor, Shuks,
3: and the Yonja saw the Pillow Saws, well, and Lungi Lalan Kola Shavas, Tinjay Korch, and Robsuch Mashu was on July.
5: Kongasa

0: Lei Wham San. No Kam San, San Ha Shuina. That's the Hiran. Ale Kwan Shuna get a Nesse, anche l'angetera, samsias ne tirona la.
1: Nesse.
0: Oh.